0: to ten ro ku eji mi anse nu e jero to lede Bipo Radio e do to emi ne sin kuton
1: na klo nombolo mi bonu eyin ko che oni ide igbeme fi he emi yo adi eri e no so wen sun ne ho na klo nombolo mi bonu yin ko che oni ton igbeme fi he epi mi yo awe ha eri e no so wen sun ngbeto Nwe wen suon Mfora kotore membo mwen Njagula di vivo jio yinpo Nwe wen suon Mfora kotore membo mwen Tembo men kong kobo ba yinweto

zong mo ha chiro mo ha liya Nsa tan vi da ma ha li da ne mi Ale ma ji ha kwe hong kwa cha che bo do mo ya Aja hi ta vi ho kong jen li un kwe lo e Nka fa la zong ton E ma ve hong ton che